0: que le dormeur commence à rêver.
1: Monsieur l'archevêque.
2: Nazionale di Gesù, figlio di Dio e figlio di Maria, il Messia, il Cristo.
3: He is a geologist and also claims to be Jesus Christ.
4: L'église, le spectacle est déprimant.
5: Alors,
6: je censure un principe.